sincerità. Ma ti per cali da pipi sai du plagi con non ci selamat aku semakin hebat.